pregono te giorno a lui, signori, che tutti i figli tuoi a tornare, lo sanno che tu sì.

A mamma prega sempre Madonna, che vuole le sue figli da sotterra. E prega, prega, e o cuore ci anci affanna.